0: Donne, ragazzi!
1: E che fanciulle!
0: E quella parrucca!
1: Appresto la barba!
0: Quella sanguigna! Appresto il biglietto! Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi vogliono, tutti mi vogliono! Quella parrucca! Appresto la barba! Appresto il biglietto! Ehi, Figaro! Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro!